ma gira là solo solo una mattina quando torno mi rovina, non mi sono, non cammina, non cammina, non la posso mai lasciare. Che io pare se mi vorrei molto bene, bene, bene, bene, bene, se mi stringi di catini dell'amore che io fa.